0: akitio yuto ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino enchangolo emesandi tumorere nikitumin duado chomadi nikiwotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: eremayan
4: Incorroquio Lomón de Mayen FM.